0: Il est 5 heures à Verdun, 4 heures à Alger.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.